0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 26 minuti.
1: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo.

0: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 21 minuti.
2: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:33.
1: Meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:49.
2: Meteo.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sole 4.
1: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Hi, my name is Stereo Mike.
5: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions?

0: Sono le 4:29.
1: Meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 5.
1: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 6.
1: Meteo.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 27 minuti.
5: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 4 minuti.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
7: Giovedì 23 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, c'è naturalmente lo scontro sul caso Fakir e poi si parla anche di esteri con la 12ª notte di scontri nel Golfo. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il film della morte di Fakir, questo il titolo, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero scarcerazione negata. C'è poi l'immagine, un fotogramma di quanto avvenuto, l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia. Al centro della pagina lo sport, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, c'è Sara Durtis, nuotatrice che si allena negli Stati Uniti, le storie, la nuotatrice Sara Curtis e l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. Di spalla poi il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, il patto di 30 anni e ancora modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito tecnologia a caso senza precedenti. Andiamo su Repubblica, uno scudo per Del Mastro, questa è la scelta di apertura, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla pistecheria, l'opposizione in favore alla mafia. Di spalla il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro. Al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Di taglio basso poi ispezione, la prof che chiedeva di ricordare Gaza, ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. La stampa di Torino pubblica in apertura un reportage dal Golfo Persico con tanto di immagini inedite nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 anni epicentro degli attacchi, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti Iran e sale l'allarme Mar Rosso. Poi no all'uso delle chat, l'altra apertura, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta del Movimento 5 Stelle. C'è un'intervista all'ex ministra Fornero, un virgolettato il titolo, sbagliai a non spiegare la riforma Fornero, salvammo l'Italia ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. L'intervista all'ex ministra, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. E poi il caso Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. Andiamo sul Messaggero, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio, Roggero resta in cella, respinta l'istanza di rinvio, l'analisi, lo spirito civico che serve, poi no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato, la giunta boccia la richiesta dei PM, Movimento 5 Stelle vergogna. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano che punta proprio sulla questione Del Mastro, salvano Del Mastro eppure il clan senese fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, la protesta del Movimento 5 Stelle, bistecheria d'Italia, la Camera nega i PM, i dialoghi coi Carroccia, notizia riportata più o meno con lo stesso stile anche sul Domani, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro, Fakir il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico e poi la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario, un prestanome di un clan, ora il voto dell'aula, l'intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Andiamo sulla Verità, Fakir, la polizia denuncia il sindaco, Lepore scellerato, irresponsabile, questo il virgolettato, e poi al centro della pagina l'altra apertura, Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese, anche il giornale punta su questa notizia. I falsi moralisti condannati alla compagnia Salis sfrutta e licenzia gli assistenti. Stessa notizia di apertura per Libero. Caratteri cubitali Salis, che figura di M, puntini sospensivi, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Il Messaggero, un modello OpenAI si dà all'hackeraggio, il titolo di apertura, intelligenza artificiale fuori controllo, una notizia piuttosto inquietante. E poi sistemi open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Al centro della pagina c'è l'immagine del ministro Piantedosi, il canto delle sirene, il titolo, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile, il virgolettato, il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Andiamo sul Secolo d'Italia, che pubblica un'immagine con da un lato la Schlein, dall'altro Lepore, e il titolo è eloquente, il silenzio degli indecenti, un poliziotto ferito accusa Lepore, nessuna solidarietà agli agenti, da sindaco e Partito Democratico Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. C'è anche l'apertura del Riformista, l'immagine torna su Ranucci e la Vitola, a fuoco lento il titolo, inchiesta sulla bomba a Ranucci, quattro indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose, la Vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, e via libera la riforma dell'avvocatura a cariche societarie non più vietate professioni. Ok definitivo del Senato, la legge delega 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi di impresa. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 15 minuti.
0: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
9: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
8: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
9: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta "fuori le chat". La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. "Ci sto pensando", dice, "mi piacerebbe fare la mia parte".
8: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
9: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo e capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
8: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6 al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
7: Giovedì 23 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, Milano, ci sto pensando. Mario Calabresi, mi piacerebbe fare la mia parte, dobbiamo vedere tempi e modi verso il voto. Il giornalista, la festa dell'unità, sono in rispettosa attesa di capire il percorso che verrà deciso. E poi l'ex candidato sindaco Bernardo Passa con Futuro Nazionale, ancora l'assessore regionale Comazzi, pronti a rivedere il vincolo sui Navigli, di spalla nel Pavese, in monopattino, senza casco né luci, travolto e ucciso, vittima un sedicenne. Al centro della pagina, dalla guerra alla laurea al Poli, la storia dell'ingegner Varu, programma Unicore, il primo rifugiato a completare il percorso dell'Ateneo. Di taglio più basso, poi interrogatorio, violenza al parco, il giudice non crede all'aggressore, obbligo di dimora. Restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, due notizie, due titoli di richiamo sotto la testata perquisita Finalter, la società in cui il sindaco Sala ha il 20%, e poi omicidio Boiocchi, va a processo anche la voce della curva interista. Al centro della pagina poi l'altra apertura, così l'autista guidava l'ufficio Jeep, lo scandalo che scuote il tribunale, diventato cancelliere. Bruno era l'eminenza grigia al settimo piano, dove si muovono soldi e corpi di reato, è indagato per truffa e per aver aiutato una cosca dell'Andrangheta. I colleghi non si poteva non notare. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, case corse all'acquisto, cresce l'emergenza affitti, costi dei canoni raddoppiati, la doppia faccia del mercato immobiliare Brescia. Ancora la sentenza coltellate all'ex moglie, pena di 8 anni, escluso il tentato femminicidio. Di taglio più basso, muore per una rara malattia come il fratello 5 anni fa, dolore per una bimba di 12 anni. Al centro della pagina poi spinta green per la metro, il sole farà viaggiare i bresciani, l'impianto fotovoltaico sul deposito di Buffalora. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina caro affitti, infermieri e prof bussano alle case comunali, le Lenzini, i canoni sono insostenibili se erodono il 50% degli stipendi. E poi Bergamo Nembro, si studia il raddoppio. Ci spostiamo in Piemonte, edizione di Torino e Provincia della Stampa, l'apertura, la spesa dei farmaci è da record, quest'anno si sfiorano i 2 miliardi, il titolo principale, tra le cause principali tanti anziani, nuovi medicinali, nasce una commissione per monitorare le prescrizioni. E poi ancora nel 2026 l'aumento stimato sarà di 45 milioni rispetto al 2025, allarme in Piemonte. C'è il caso, gettonisti, costo dimezzato, il Piemonte è un modello. A centro della pagina, barriera asfalto a 75 gradi, giardini Saragat, il punto più rovente, Lega Ambiente, quartiere senza verde. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, al centro della pagina Arpal e compensi del segretario, i rilievi al bilancio regionale, la parifica della Corte dei Conti certifica l'errore dei fondi dati all'Agenzia Ambiente senza destinazione sanitaria e boccia le maxi restrizioni retribuzioni dei dirigenti. In alto l'altra apertura, Tari su del 5-7% per le famiglie, meno per negozi e uffici, sconti in bolletta e redditi bassi. Andiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. In alto c'è la foto di Luca Zai e poi autonomia, il primo sì, la Puglia incostituzionale. La Camera approva lo schema con 161 sì e 109 no. Ora il confronto. C'è l'intervista a Zaia, aperta una breccia, più risorse per la sanità. Di spalla poi medici, gli ordini sulle borse, il governo imiti. Il Veneto è ancora più in basso, sempre di spalla, Veneto Sviluppo, un tavolo con le banche, 10 milioni per il fondo. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Salvini in città attacca Lepore, i sindaci d'Italia lo difendono, il leader leghista va in questura dopo gli scontri con la polizia, incauto a convocare la piazza, questa è l'accusa di Salvini, lettera solidale firmata da 35 primi cittadini, De Pascale, sto con Matteo, giusto il presidio. Al centro poi della pagina, Fakir a Bologna, fin dai banchi delle medie, uno di noi, c'è un'immagine di lui da ragazzino insieme evidentemente ad altri compagni della stessa età, la classe della scuola media, Carracci di Fakir appunto. Andiamo adesso in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura, da Montecatini, ladri scatenati nella notte contro i pullman al terminal bus, forzano le portiere per portare via le poche cose a bordo. E poi al centro della pagina, da Pistoia, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessora Seitaro. A Firenze, sbranata in villa dai Jack Russell, e ancora Prato, intelligenza artificiale nel lab del tessile. Siamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, nasce la Roma Sport SPA, il Campidoglio dà vita a una nuova partecipata per amministrare i servizi sportivi della città, gestire gli impianti comunali, il più grande è l'ippodromo Capannelle, chiuso da gennaio. In alto poi nella capitale, mega campus dell'innovazione. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, acqua, 1 miliardo per fermare gli sprechi, il titolo di apertura, tubature vecchie anche di 80 anni, la rete della capitale perde ogni giorno il 27% delle risorse idriche, ambiente, il piano dei prossimi 6 anni per ammodernare l'infrastruttura, via ai cantieri sarà rifatto anche l'acquedotto del Peschiera. E poi degrado, i writer imbrattano, io ripulisco, ma è inutile, servono i controlli, Valerio Tuveri cancella gratis le scritte. Ci spostiamo adesso per chiudere anche in Campania, il Mattino, al centro della pagina c'è lo sport, restiamo allegri, il titolo beffardo, il debutto di Maxi in panchina, azzurri sconfitti 3-1 ieri dall'Arezzo, era la prima gara, un'amichevole per sondare anche più o meno il grado di preparazione della squadra guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, l'apertura in alto, noi magistrati sorvegliati speciali, giustizia e politica, Policastro, conferenze stampa, videoregistrati, ok, però ci sentiamo sottoposti al grande fratello, questo appunto il titolo del Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, che chiude questa parte della nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 7:32.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 37 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia decisivi per chiarire le cause della morte.
7: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
6: Una violenta grandinata colpì.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 37 minuti.
4: News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 37 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia decisivi per chiarire le cause della morte.
3: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione dell'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
2: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
3: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. Ci sto pensando, dice, mi piacerebbe fare la mia parte.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
3: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo e capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
2: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono stati immatricolate oltre 1 milione

0: 407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6% al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni, considerando anche l'Leap Motor. La quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità. Traffico in aumento su strade e autostrade della penisola, ma ancora piuttosto scorrevole al momento. Da segnalare tuttavia code a nord di Napoli per lavori sull'asse mediano, traversa Melito e Arzano verso Acerra. Verso Roma, da sud per un incidente, circa 7 km di code tra Privia e Pomezia. Per il traffico poi code sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni. In A1 per lavori code tra Reggio Emilia e il Bivio per la A22, in Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Primi incolonnamenti inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1.
2: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Giovedì 23 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, c'è naturalmente lo scontro sul caso Fakir e poi si parla anche di esteri con la 12ª notte di scontri nel Golfo. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il film della morte di Fakir, questo il titolo, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero scarcerazione negata. C'è poi l'immagine, un fotogramma di quanto avvenuto, l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia. Al centro della pagina lo sport, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, c'è Sara Durtis, nuotatrice che si allena negli Stati Uniti, le storie, la nuotatrice Sara Curtis e l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. Di spalla poi il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, il patto di 30 anni e ancora modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito tecnologia, caso senza precedenti. Andiamo su Repubblica, uno scudo per Del Mastro, questa è la scelta di apertura, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla pistecheria, l'opposizione in favore alla mafia. Di spalla il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro. Al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Di taglio basso poi ispezione, la prof che chiedeva di ricordare Gaza, ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. La stampa di Torino pubblica in apertura un reportage dal Golfo Persico con tanto di immagini inedite nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 anni epicentro degli da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Poi no all'uso delle chat, l'altra apertura, la maggioranza scuda del mastro in aula, protesta del Movimento 5 Stelle. C'è un'intervista all'ex ministra Fornero, un virgolettato, il titolo: sbagliai a non spiegare la riforma Fornero, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. L'intervista all'ex ministra, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. E poi il caso Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. Andiamo sul Messaggero, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio. Roggero resta in cella, respinta l'istanza di rinvio. L'analisi, lo spirito civico che serve. Poi no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato, la giunta boccia la richiesta dei PM, Movimento 5 Stelle vergogna. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che invece che punta proprio sulla questione Del Mastro: salvano Del Mastro, eppure il clan senese fuori le chat per scudare il meloniano. La destra fa un favore ai mafiosi. La protesta del Movimento 5 Stelle, bistecheria d'Italia. La Camera nega i PM i dialoghi coi Carroccia. Notizia riportata più o meno con lo stesso stile anche sul Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Fakir, il fallimento di un sistema. Già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico, e poi la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario, un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula, l'intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Andiamo sulla Verità. Fakir, la polizia denuncia il sindaco, lepore scellerato irresponsabile, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina l'altra apertura: Salis condannata, non paga i dipendenti. L'eurodeputata candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese. Anche il Giornale punta su questa notizia: i falsi moralisti, condannata la compagnia Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. Stessa notizia di apertura per Libero: caratteri cubitali Salis, che figura di M, puntini sospensivi, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Il Messaggero, un modello OpenAI si dà alla che raggio, il titolo di apertura: intelligenza artificiale fuori controllo, una notizia piuttosto inquietante. E poi sistemi open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Al centro della pagina c'è l'immagine del ministro Piantedosi, il canto delle sirene, il titolo, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile, il virgolettato. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Andiamo sul Secolo d'Italia, che pubblica un'immagine con da un lato la Schlein, dall'altro Lepore, e il titolo è eloquente: il silenzio degli indecenti, un poliziotto ferito accusa Lepore, nessuna solidarietà agli agenti, da sindaco e Partito Democratico. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. C'è anche l'apertura del Riformista, l'immagine torna su Ranucci e la Vitola, a fuoco lento il titolo, inchiesta sulla bomba a Ranucci, 4 indagati rimangono in cella, potrebbero parlare, scoperchiare informazioni preziose. La Vitola dal ristorante parla in codice: aspettano un mio errore. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, via libera la riforma dell'avvocatura a cariche societarie non più vietate professioni. Ok definitivo del Senato, la legge delega a 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi di impresa. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7:52.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia, con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Traffico in aumento su strade e autostrade della penisola, ma ancora piuttosto scorrevole al momento. Da segnalare tuttavia code a nord di Napoli per lavori sulla Semediano, traversa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma, da sud, per un incidente, circa 7 km di code tra Privia e Pomezia. Per il traffico poi code sulla via Appia da Ciampino al Raccordo, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni. In A1 per lavori code tra Reggio Emilia e il Bivio per l'A22, in Lombardia code in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Primi incolonnamenti inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1.
4: L'almanacco del giorno.
6: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
3: Giovedì 23 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato: Milano, ci sto pensando. Mario Calabresi: mi piacerebbe fare la mia parte, dobbiamo vedere tempi e modi verso il voto. Il giornalista: la festa dell'unità, sono in rispettosa attesa di capire il percorso che verrà deciso. E poi l'ex candidato sindaco Bernardo Passa con Futuro Nazionale, ancora l'assessore regionale Comazzi, pronti a rivedere il vincolo sui navigli, di spalla nel Pavese, in monopattino, senza casco né luci, travolto e ucciso, vittima un sedicenne. Al centro della pagina, dalla guerra alla laurea al Poli, la storia dell'ingegner Varu, programma Unicore, il primo rifugiato a completare il percorso dell'Ateneo. Di taglio più basso poi interrogatorio, violenza al parco, il giudice non crede all'aggressore, obbligo di dimora. Restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, due notizie, due titoli di richiamo sotto la testata: perquisita Finalter, la società in cui il sindaco Sala ha il 20%, e poi omicidio Boiocchi, va a processo anche la voce della curva interista. Al centro della pagina poi l'altra apertura: così l'autista guidava l'ufficio Jeep, lo scandalo che scuote il tribunale, diventato cancelliere. Bruno era l'eminenza grigia al settimo piano, dove si muovono soldi e corpi di reato, è indagato per truffa e per aver aiutato una cosca dell'Andrangheta. I colleghi non si poteva non notare. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi: case corsa all'acquisto, cresce l'emergenza affitti, costi dei canoni raddoppiati, la doppia faccia del mercato immobiliare bresciano. Ancora la sentenza coltellate all'ex moglie, pena di 8 anni, escluso il tentato femminicidio. Di taglio più basso: muore per una rara malattia come il fratello 5 anni fa, dolore per una bimba di 12 anni. Al centro della pagina poi spinta green per la metro, il sole farà viaggiare i bresciani, l'impianto fotovoltaico sul deposito di Buffalora. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo. Al centro della pagina: caro affitti, infermieri e prof bussano alle case comunali, le i canoni sono insostenibili se erodono il 50% degli stipendi. E poi Bergamo Nembro: si studia il raddoppio Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura: la spesa dei farmaci è da record, quest'anno si sfiorano i 2 miliardi, il titolo principale. Tra le cause principali, tanti anziani, nuovi medicinali, nasce una commissione per monitorare le prescrizioni. E poi ancora, nel 2026 l'aumento stimato sarà di 45 milioni rispetto al 2025, allarme in Piemonte. C'è il caso gettonisti, costo dimezzato, il Piemonte è un modello. A centro della pagina, barriera asfalto a 75 gradi, giardini Saragat, il punto più rovente, Legambiente, quartiere senza verde. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, Arpal e compensi del segretario, rilievi al bilancio regionale, la parifica della Corte dei Conti certifica l'errore dei fondi dati all'Agenzia Ambiente senza destinazione sanitaria e boccia le maxi ritribuzioni dei dirigenti. In alto l'altra apertura, Tari su del 5-7% per le famiglie, meno per negozi e uffici, sconti in bolletta e redditi bassi. Andiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. In alto c'è la foto di Luca Zai e poi autonomia, il primo sì, la Puglia incostituzionale, la Camera approva lo schema con 161 sì e 109 no, ora il confronto. C'è l'intervista a Zaia, aperta una breccia, più risorse per la sanità. Di spalla poi medici, gli ordini sulle borse, il governo imiti il Veneto. È ancora più in basso, sempre di spalla, Veneto Sviluppo, un tavolo con le banche, 10 milioni per il fondo. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: Salvini in città attacca Lepore, i sindaci d'Italia lo difendono, il leader leghista va in questura dopo gli scontri con la polizia, incauto a convocare la piazza. Questa è l'accusa di Salvini, lettera solidale firmata da 35 primi cittadini. De Pascale: sto con Matteo, giusto il presidio. Al centro poi della pagina, Fachira Bologna, fin dai banchi delle medie uno di noi, c'è un'immagine di lui da ragazzino insieme evidentemente ad altri compagni della stessa età, la classe della scuola media Carracci di Fachir appunto. Andiamo adesso in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: da Montecatini, ladri scatenati nella notte contro i pullman al terminal bus, forzano le portiere per portare via le poche cose a bordo. E poi al centro della pagina, da Pistoia, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessora Seitaro. A Firenze, sbranata in villa dai Jack Russell, e ancora Prato, intelligenza artificiale nel lab del tessile. Siamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: nasce la Roma Sport SPA, il Campidoglio dà vita a una nuova partecipata per amministrare i servizi sportivi della città, gestirà gli impianti comunali, il più grande è l'ippodromo Capannelle, chiuso da gennaio. In alto poi nella capitale, mega campus dell'innovazione. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, acqua, 1 miliardo per fermare gli sprechi, il titolo di apertura: tubature vecchie anche di 80 anni, la rete della capitale perde ogni giorno il 27% delle risorse idriche, ambiente, il piano dei prossimi 6 anni per ammodernare l'infrastruttura, via ai cantieri sarà rifatto anche l'acquedotto del Peschiera. E poi degrado, i writer imbrattano, io ripulisco ma è inutile, servono i controlli, Valerio Tuveri cancella gratis le scritte. Ci spostiamo adesso per chiudere anche in Campania, il Mattino, al centro della pagina c'è lo sport, restiamo allegri, il titolo beffardo, il debutto di Max in panchina, azzurri sconfitti 3-1 ieri dall'Arezzo, era la prima gara, un'amichevole per sondare anche più o meno il grado di preparazione della squadra guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, l'apertura in alto: noi magistrati sorvegliati speciali, giustizia e politica, Policastro, conferenze stampa videoregistrate, ok, però ci sentiamo sottoposti al grande fratello. Questo appunto il titolo del Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, che chiude questa parte della nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
7: Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8 e 7 minuti.
4: News.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
13: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
12: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
14: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
15: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, Però da qua dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
12: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
7: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime. Nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
12: Il caldo concede una tregua all'Italia. Bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto. Già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Il segretario della difesa americana Hexet e il generale Chain hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Hexet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina la resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87,6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
4: Meteo.
2: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
3: Giovedì 23 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, c'è naturalmente lo scontro sul caso Fakir e poi si parla anche di esteri con la 12ª notte di scontri nel Golfo. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il film della morte di Fakir, questo il titolo, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero scarcerazione negata. C'è poi l'immagine, un fotogramma di quanto avvenuto, l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia. Al centro della pagina lo sport, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, c'è Sara Durtis, nuotatrice che si allena negli Stati Uniti, le storie, la nuotatrice Sara Curtis e l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. Di spalla poi il sì di Trump, è firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, il patto di 30 anni e ancora modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito tecnologia a caso senza precedenti. Andiamo su Repubblica, uno scudo per Del Mastro, questa è la scelta di apertura, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla pistecheria, l'opposizione a favore alla mafia. Di spalla il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro. Al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Di taglio basso poi ispezione, la prof che chiedeva di ricordare Gaza, ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. La stampa di Torino pubblica in apertura un reportage dal Golfo Persico con tanto di immagini inedite nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 anni epicentro degli attacchi, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti Iran e sale l'allarme Mar Rosso. Poi no all'uso delle chat, l'altra apertura, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta del Movimento 5 Stelle. C'è un'intervista all'ex ministra Fornero, un virgolettato il titolo, sbagliai a non spiegare la riforma Fornero, salvammo l'Italia ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. L'intervista all'ex ministra, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. E poi il caso Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. Andiamo sul Messaggero, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio, Roggero resta in cella, respinta l'istanza di rinvio, l'analisi, lo spirito civico che serve, poi no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato, la giunta boccia la richiesta dei PM, Movimento 5 Stelle vergogna. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano che punta proprio sulla questione Del Mastro, salvano Del Mastro eppure il clan senese fuori le chat per scudare il meloniano, Milano, la destra fa un favore ai mafiosi. La protesta del Movimento 5 Stelle, bistecheria d'Italia, la Camera nega i PM i dialoghi coi Carroccia. Notizia riportata più o meno con lo stesso stile anche sul Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Fakir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico e poi la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula, l'intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Andiamo sulla Verità. Fakir, la polizia denuncia il sindaco, l'epore scellerato, irresponsabile, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina l'altra apertura: Salis condannata, non paga i dipendenti. L'eurodeputata candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese. Anche il Giornale punta su questa notizia: i falsi moralisti, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. Stessa notizia di apertura per Libero: caratteri cubitali Salis, che figura di M, puntini sospensivi, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Il Messaggero, un modello OpenAI si dà all'hackeraggio, il titolo di apertura: intelligenza artificiale fuori controllo, una notizia piuttosto inquietante. E poi sistemi open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Al centro della pagina c'è l'immagine del ministro Piantedosi, il canto delle sirene, il titolo, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia l'epore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile, il virgolettato. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Andiamo sul Secolo d'Italia, che pubblica un'immagine con da un lato l'ashline, dall'altro l'epore, e il titolo è eloquente: il silenzio degli indecenti, un poliziotto ferito accusa l'epore, nessuna solidarietà agli agenti, da sindaco e Partito Democratico Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. C'è anche l'apertura del Riformista, l'immagine torna su Ranucci e la Vitola, a fuoco lento il titolo, inchiesta sulla bomba a Ranucci, quattro indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose. La Vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, e via libera la riforma dell'avvocatura a cariche societarie non più vietate professioni. Ok definitivo del Senato, la legge delega 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi di impresa. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 8 e 24 minuti.
4: News.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
13: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
12: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
14: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
15: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
12: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
2: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
6: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
3: Giovedì 23 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, Milano, ci sto pensando, Mario Calabresi, mi piacerebbe fare la mia parte, dobbiamo vedere tempi e modi verso il voto. Il giornalista, la festa dell'unità, sono in rispettosa attesa di capire il percorso che verrà deciso. E poi l'ex candidato sindaco Bernardo Passa con Futuro Nazionale, ancora l'assessore regionale Comazzi, pronti a rivedere il vincolo sui navigli di spalla nel Pavese, in monopattino, senza casco né luci, travolto e ucciso, vittima un sedicenne. Al centro della pagina, dalla guerra alla laurea al Poli, la storia dell'ingegner Varu, programma Unicore, il primo rifugiato a completare il percorso dell'Ateneo. Di taglio più basso, poi interrogatorio, violenza al parco, il giudice non crede all'aggressore, obbligo di dimora. Restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, due notizie, due titoli di richiamo sotto la testata perquisita Finalter, la società in cui il sindaco Sala ha il 20%, e poi omicidio Boiocchi, va a processo anche la voce della curva interista. Al centro della pagina poi l'altra apertura, così l'autista guidava l'ufficio Jeep, lo scandalo che scuote il tribunale, diventato cancelliere. Bruno era l'eminenza grigia al settimo piano, dove si muovono soldi e corpi di reato, è indagato per truffa e per aver aiutato una cosca dell'Andrangheta. I colleghi non si poteva non notare. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, case corsa all'acquisto, cresce l'emergenza affitti, costi dei canoni raddoppiati, la doppia faccia del mercato immobiliare bresciano. Ancora la sentenza coltellate all'ex moglie, pena di 8 anni, escluso il tentato femminicidio. Di taglio più basso, muore per una rara malattia come il fratello 5 anni fa, dolore per una bimba di 12 anni. Al centro della pagina poi spinta green per la metro, il sole farà viaggiare i bresciani, l'impianto fotovoltaico sul deposito di Buffalora. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina caro affitti, infermieri e prof bussano alle case comunali, le Sini, i canoni sono insostenibili se erodono il 50% degli stipendi. E poi Bergamo Nembro, si studia il raddoppio. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura, la spesa dei farmaci è da record, quest'anno si sfiorano i 2 miliardi, il titolo principale, tra le cause principali tanti anziani, nuovi medicinali, nasce una commissione per monitorare le prescrizioni. E poi ancora nel 2026 l'aumento stimato sarà di 45 milioni rispetto al 2025, allarme in Piemonte, c'è il caso, gettonisti costo dimezzato, il Piemonte è un modello. A centro della pagina, barriera asfalto a 75 gradi, giardini Saragat, il punto più rovente, Lega Ambiente, quartiere senza verde. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, al centro della pagina Arpal e compensi del segretario, i rilievi al bilancio regionale, la parifica della Corte dei Conti certifica l'errore dei fondi dati all'Agenzia Ambiente senza destinazione sanitaria e boccia le maxi ritribuzioni dei dirigenti. In alto l'altra apertura, Tari su del 5-7% per le famiglie, meno per negozi e uffici, sconti in bolletta e redditi bassi. Andiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, in alto c'è la foto di Luca Zai, e poi autonomia, il primo sì, la Puglia incostituzionale, la Camera approva lo schema con 161 sì e 109 no, ora il confronto. C'è l'intervista a Zaia, aperta una breccia, più risorse per la sanità. Di spalla poi medici, gli ordini sulle borse, il governo imiti. Il Veneto è ancora più in basso, sempre di spalla, Veneto Sviluppo, un tavolo con le banche, 10 milioni per il fondo. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Salvini in città attacca Lepore, i sindaci d'Italia lo difendono, il leader leghista va in questura dopo gli scontri con la polizia, incauto a convocare la la piazza. Questa è l'accusa di Salvini, lettera solidale firmata da 35 primi cittadini. De Pascale, sto con Matteo, giusto il presidio. Al centro poi della pagina, Fachira Bologna, fin dai banchi delle medie, uno di noi, c'è un'immagine di lui da ragazzino insieme evidentemente ad altri compagni della stessa età, la classe della scuola media Carracci di Fachir, appunto. Andiamo adesso in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura da Montecatini, ladri scatenati nella notte contro i pullman al terminal bus, forzano le portiere per portare via le poche cose a bordo. E poi al centro della pagina da Pistoia, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessora Setaro. A Firenze, sbranata in villa dai Jack Russell, e ancora Prato, intelligenza artificiale nel lab del tessile. Siamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, nasce la Roma Sport SPA, il Campidoglio dà vita a una nuova partecipata per amministrare i servizi sportivi della città, gestirà gli impianti comunali, il più grande è l'ippodromo Capannelle, chiuso da gennaio. In alto poi nella capitale, mega campus dell'innovazione. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, acqua, 1 miliardo per fermare gli sprechi, il titolo di apertura, tubature vecchie anche di 80 anni, la rete della capitale perde ogni giorno il 27% delle risorse idriche, ambiente, il piano dei prossimi 6 anni per ammodernare l'infrastruttura, via ai cantieri sarà rifatto anche l'acquedotto del Peschiera. E poi degrado, i writer imbrattano, io ripulisco, ma è inutile, servono i controlli, Valerio Tuveri cancella gratis le scritte. Ci spostiamo adesso per chiudere anche in Campania, il Mattino, al centro della pagina c'è lo sport, restiamo allegri, il titolo beffardo, il debutto di Max in panchina, azzurri sconfitti 3-1 ieri dall'Arezzo, era la prima gara, un'amichevole per sondare anche più o meno il grado di preparazione della squadra guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, l'apertura in alto, noi magistrati sorvegliati speciali, giustizia e politica, Policastro, conferenze stampa videoregistrate, ok, però ci sentiamo sottoposti al grande fratello, questo appunto il titolo del Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, che chiude questa parte della nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per
17: Ina, ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad

0: Solo.
1: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me. Quel ruolo piace a tanti.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 43 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
6: Mario Roggero resta in carcere dopo il rigetto della richiesta di sospensione della pena. L'ufficio di sorveglianza di Torino non ha ravvisato circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare il differimento. Il gioielliere è detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo. La figlia continua a sperare nella concessione della grazia o degli arresti domiciliari anche in considerazione delle l'età del padre. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola interviene intanto sugli attacchi social rivolti ai magistrati, invitando tutti ad abbassare i toni e a lasciare alla giustizia il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro.
5: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia

0: Migliaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Niceno, un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
1: Bagarre al Senato dopo il no all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta "fuori le chat". La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio. A Milano intanto l'ex direttore di Repubblica e Stampa Mario Calabresi valuta una candidatura a sindaco. "Ci sto pensando", dice, "mi piacerebbe fare la mia parte".
0: Andiamo all'estero. Donald Trump dà il via libera a un accordo che consentirà all'Arabia Saudita di sviluppare un programma nucleare civile. L'intesa avrà una durata di 30 anni e assegnerà alle imprese americane un ruolo esclusivo nella costruzione delle infrastrutture, escludendo Russia e Cina. L'accordo potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio e avrebbe colto di sorpresa Israele. Trump torna inoltre a minacciare l'Iran per ogni attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero colpire un ponte o una centrale. Nuovi raid americani sono stati condotti durante la notte. Gli Houthi hanno invece attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso. Sul fronte ucraino, droni di Kiev hanno colpito alcuni centri logistici di Wildberries in Russia, provocando una vittima e incendi nei depositi.
1: Donald Trump starebbe lavorando alla candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente americano considera il numero uno della FIFA un leader rispettato in tutto il mondo, capace di unire le persone. Infantino dovrebbe prendere il posto di Antonio Guterres, il cui mandato scadrà alla fine dell'anno. La candidatura potrebbe favorire un miglioramento dei rapporti tra Washington e le Nazioni Unite, attualmente molto tesi. L'appoggio aperto di Trump rischia però di trasformarsi in un boomerang, dividendo l'Assemblea Generale chiamata ad approvare la nomina.
0: A giugno nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito sono state immatricolate oltre 1.407.000 vetture, con un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel primo semestre le immatricolazioni hanno superato i 7.232.000 veicoli, segnando una crescita del 6,1%. Stellantis ha venduto a giugno oltre 191.000 automobili, 5,3% in più rispetto a un anno prima. La quota di mercato mensile è però scesa dal 14,6 al 13,6%. Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha superato 1.096.000 immatricolazioni. Considerando anche l'Leap Motor, la quota di mercato europea raggiunge il 16%. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. Traffico in rapido aumento attorno a Milano, ci sono code adesso sul tratto urbano della 4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a via Mecenate verso Monza. A Torino code in tangenziale nord a tratti tra Borgaro e Statale 24 verso Collegno, in A10 code per un incidente tra Celle Ligure e Albisola verso 20 Ventimiglia per lavori tra Savona e Albisola verso Genova. Verso Genova code anche in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest. In A14 code all'altezza dello svincolo di Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Verso Roma code per un incidente tra Ardea e Pomezia e per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e su Viale Castrense verso San Giovanni. Verso Napoli code per lavori in A1 dal centro direzionale Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni Zona Industriale per lavori. Code inoltre in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il segretario della difesa americana Hexet e il generale Chain hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Exet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina la resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87,6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
3: Meteo.
5: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
6: Giovedì 23 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola, c'è naturalmente lo scontro sul caso Fakir e poi si parla anche di esteri con la 12ª notte di scontri nel Golfo. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il film della morte di Fakir, questo il titolo, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero scarcerazione negata. C'è poi l'immagine, un fotogramma di quanto avvenuto, l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia. Al centro della pagina lo sport, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, c'è Sara Durtis, nuotatrice che si allena negli Stati Uniti, le storie, la nuotatrice Sara Curtis e l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. Di spalla poi il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, il patto di 30 anni e ancora modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hacker un sito tecnologia a caso senza precedenti. Andiamo su Repubblica, uno scudo per Del Mastro, questa è la scelta di apertura, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla pistecheria, l'opposizione a favore alla mafia. Di spalla il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Di taglio basso poi ispezione, la prof che chiedeva di ricordare Gaza, ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. La stampa di Torino
2: pubblica in apertura un reportage dal Golfo Persico con tanto di immagini inedite nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 anni epicentro degli attacchi, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Poi no all'uso delle chat, l'altra apertura, la maggioranza scuda del mastro in aula, protesta del Movimento 5 Stelle. C'è un'intervista all'ex ministra Fornero, un virgolettato il titolo: sbagliai a non spiegare la riforma Fornero, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. L'intervista all'ex ministra, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. E poi il caso Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. Andiamo sul Messaggero, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio. Roggero resta in cella, respinta l'istanza di rinvio. L'analisi, lo spirito civico che serve. Poi no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato. La giunta boccia la richiesta dei PM, Movimento 5 Stelle vergogna. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che invece che punta proprio sulla questione Del Mastro. Salvano Del Mastro, eppure il clan senese fuori le chat per scudare il meloniano. La destra fa un favore ai mafiosi. La protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia. La Camera nega i PM i dialoghi coi Carroccia. Notizia riportata più o meno con lo stesso stile anche sul Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Fakir, il fallimento di un sistema. Già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. E poi la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario, un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula, l'intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Andiamo sulla Verità. Fakir, la polizia denuncia il sindaco, l'epore scellerato, irresponsabile, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina l'altra apertura: Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese. Anche il Giornale punta su questa notizia: i falsi moralisti, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. Stessa notizia di apertura per Libero: caratteri cubitali Salis, che figura di M, puntini sospensivi, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Il Messaggero, un modello OpenAI si dà all'hackeraggio, il titolo di apertura: intelligenza artificiale fuori controllo, una notizia piuttosto inquietante. E poi sistemi open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Al centro della pagina c'è l'immagine del ministro Piantedosi, il canto delle sirene, il titolo, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia l'epore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile, il virgolettato. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Andiamo sul Secolo d'Italia, che pubblica un'immagine con da un lato la Schlein, dall'altro l'epore, e il titolo è eloquente: il silenzio degli indecenti, un poliziotto ferito accusa l'epore, nessuna solidarietà agli agenti, da sindaco e Partito Democratico Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. C'è anche l'apertura del Riformista, l'immagine torna su Ranucci e la Vitola, a fuoco lento il titolo, inchiesta sulla bomba a Ranucci, 4 indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose, la Vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, e via libera la riforma dell'avvocatura a cariche societarie non più vietate professioni. Ok, definitivo del Senato, la legge delega 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi di impresa. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Estate al sole?
7: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9.
8: News.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia: le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di ACEA. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Ruggero. Il servizio della redazione.
10: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Ruggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
2: Autonomia differenziata: la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili. Mezzogiorno per primo. Le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, 2 delle 4 regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo, un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state poi sgomberate in via precauzionale. In Sardegna, a Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport e il calcio: la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95ª edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e 3 delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato servirà 3 soste per gli impegni delle nazionali, 4 turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il segretario della difesa americana, ex generale Shane, hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran, ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Exet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina alla resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87,6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
5: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
6: Giovedì 23 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi c'è tanta politica sulle prime pagine, le prime dei principali quotidiani nazionali in edicola, c'è naturalmente lo scontro sul caso Fakir e poi si parla anche di esteri con la 12ª notte di scontri nel Golfo. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, il film della morte di Fakir, questo il titolo, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero scarcerazione negata. C'è poi l'immagine, un fotogramma di quanto avvenuto, l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia. Al centro della pagina lo sport, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, c'è Sara Durtis, nuotatrice che si allena negli Stati Uniti, le storie, la nuotatrice Sara Curtis e l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. Di spalla poi il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, il patto di 30 anni e ancora modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito tecnologia, caso senza precedenti. Andiamo su Repubblica, uno scudo per Del Mastro, questa è la scelta di apertura, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla pistecheria, l'opposizione
2: favore alla mafia. Di spalla il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro. Al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump. Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. Di taglio basso poi ispezione, la prof che chiedeva di ricordare Gaza, ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. La Stampa di Torino pubblica in apertura un reportage dal Golfo Persico con tanto di immagini inedite nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 anni epicentro degli attacchi, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati Stati Uniti Iran, e sale l'allarme Mar Rosso. Poi no all'uso delle chat, l'altra apertura, la maggioranza scuda del mastro in aula, protesta del Movimento 5 Stelle. C'è un'intervista all'ex ministra Fornero, un virgolettato il titolo: sbagliai a non spiegare la riforma Fornero, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. L'intervista all'ex ministra, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. E poi il caso Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. Andiamo sul Messaggero, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio. Roggero resta in cella, respinta l'istanza di rinvio. L'analisi, lo spirito civico che serve. Poi no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato. La giunta boccia la richiesta dei PM, Movimento 5 Stelle vergogna. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che invece che punta proprio sulla questione Del Mastro. Salvano Del Mastro, eppure il clan senese fuori le chat per scudare il meloniano. La destra fa un favore ai mafiosi, la protesta del Movimento 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega i PM i dialoghi coi Carroccia. Notizia riportata più o meno con lo stesso stile anche sul Domani: il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Fakir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. E poi la giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario, un prestanome di un clan. Ora il voto dell'aula, l'intervista a Conte, una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Andiamo sulla Verità. Fakir, la polizia denuncia il sindaco, lepore, scellerato, irresponsabile, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina l'altra apertura: Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese. Anche il Giornale punta su questa notizia: i falsi moralisti, condannata la compagnia Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. Stessa notizia di apertura per Libero: caratteri cubitali Salis, che figura di M, puntini sospensivi, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Il Messaggero, un modello OpenAI si dà alla che raggio, il titolo di apertura: intelligenza artificiale fuori controllo, una notizia piuttosto inquietante. E poi sistemi open di Pechino, l'intelligenza artificiale cinese complica la sicurezza. Al centro della pagina c'è l'immagine del ministro Piantedosi, il canto delle sirene, il titolo, il coro della destra contro il sindaco di Bologna trascina anche il sindacato di polizia SAP, che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile, il virgolettato. Il Viminale indaga sull'organizzazione del presidio, 35 primi cittadini a Meloni, ora basta. Andiamo sul Secolo d'Italia, che pubblica un'immagine con da un lato la Schlein, dall'altro Lepore, e il titolo è eloquente: il silenzio degli indecenti, un poliziotto ferito accusa Lepore, nessuna solidarietà agli agenti, da sindaco e Partito Democratico Fratelli d'Italia chiede le dimissioni. C'è anche l'apertura del Riformista, l'immagine torna su Ranucci e la Vitola, a fuoco lento il titolo, inchiesta sulla bomba a Ranucci, 4 indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose. La Vitola dal ristorante parla in codice: aspettano un mio errore. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore: e via libera la riforma dell'avvocatura, a cariche societarie varie non più vietate professioni. Ok, definitivo del Senato, la legge delega a 6 mesi per i decreti attuativi, ogni 2 anni i parametri per l'equo compenso, spazio ai giuristi di impresa. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 9 e 15 minuti.
8: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio, il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
5: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: L'almanacco del giorno.
12: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: La rassegna stampa.
2: Giovedì 23 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura, un virgolettato, Milano, ci sto pensando. Mario Calabresi: mi piacerebbe fare la mia parte, dobbiamo vedere tempi e modi verso il voto. Il giornalista: la festa dell'unità, sono in rispettosa attesa di capire il percorso che verrà deciso. E poi l'ex candidato sindaco Bernardo Passa con il futuro nazionale, ancora l'assessore regionale Comazzi, pronti a rivedere il vincolo sui navigli di spalla nel Pavese, in monopattino, senza casco, né luci, travolto e ucciso, vittima un sedicenne. Al centro della pagina, dalla guerra alla laurea al Poli, la storia dell'ingegner Varu, programma Unicore, il primo rifugiato a completare il percorso dell'Ateneo. Di taglio più basso, poi interrogatorio, violenza al parco, il giudice non crede all'aggressore, obbligo di dimora. Restiamo a Milano, edizione Milano del Giornale, due notizie, due titoli di richiamo sotto la testata: perquisita Finalter, la società in cui il sindaco Sala ha il 20%, e poi omicidio Boiocchi, va a processo anche la voce della curva interista. Al centro della pagina poi l'altra apertura: così l'autista guidava l'ufficio Jeep, lo scandalo che scuote il tribunale, diventato cancelliere. Bruno era l'eminenza grigia al settimo piano, dove si muovono soldi e corpi di reato, è indagato per truffa e per aver aiutato una cosca dell''Ndrangheta. I colleghi non si poteva non notare. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi: case corse all'acquisto, cresce l'emergenza affitti, costi dei canoni raddoppiati, la doppia faccia del mercato immobiliare bresciano. Ancora la sentenza coltellate all'ex moglie, pena di 8 anni, escluso il tentato femminicidio. Di taglio più basso: muore per una rara malattia come il fratello 5 anni fa, dolore per una bimba di 12 anni. Al centro della pagina poi spinta green per la metro, il sole farà viaggiare i bresciani, l'impianto fotovoltaico sul deposito di Buffalora. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo. Al centro della pagina: caro affitti, infermieri e prof bussano alle case comunali, le Benzini, i canoni sono insostenibili se erodono il 50% degli stipendi. E poi Bergamo Nembro: si studia il raddoppio. Ci spostiamo in Piemonte, edizione di Torino e Provincia della Stampa. L'apertura: la spesa dei farmaci è da record, quest'anno si sfiorano i 2 miliardi, il titolo principale. Tra le cause principali, tanti anziani e nuovi medicinali, nasce una commissione per monitorare le prescrizioni. E poi ancora, nel 2026 l'aumento stimato sarà di 45 milioni rispetto al 2025, allarme in Piemonte. C'è il caso, gettonisti, costo dimezzato, il Piemonte è un modello. A centro della pagina: barriera, asfalto a 75 gradi, giardini Saragat, il punto più rovente, Lega Ambiente, quartiere senza verde. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura: al centro della pagina, Arpal e compensi del segretario, i rilievi al bilancio regionale, la parifica della Corte dei Conti certifica l'errore dei fondi dati all'Agenzia Ambiente senza destinazione sanitaria e boccia le maxi. Resta retribuzioni dei dirigenti in alto. L'altra apertura, Tari su del 5-7% per le famiglie, meno per negozi e uffici, sconti in bolletta e redditi bassi. Andiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, in alto c'è la foto di Luca Zai e poi autonomia, il primo sì, la Puglia incostituzionale, la Camera approva lo schema con 161 sì e 109 no, ora il confronto. C'è l'intervista a Zai, aperta una breccia, più risorse per la sanità, di spalla poi medici, gli ordini sulle borse, il governo imiti. Il Veneto è ancora più in basso, sempre di spalla, Veneto Sviluppo, un tavolo con le banche, 10 milioni per il fondo. Andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, Salvini in città attacca Lepore, i sindaci d'Italia lo difendono, il leader leghista va in questura dopo gli scontri con la polizia, incauto a convocare la piazza, questa è l'accusa di Salvini, lettera solidale firmata da 35 primi cittadini, De Pascale, sto con Matteo, giusto il presidio. Al centro poi della pagina, Fakir a Bologna, fin dai banchi delle medie, uno di noi, c'è un'immagine di lui da ragazzino insieme evidentemente ad altri compagni della stessa età, la classe della scuola media Carracci di Fakir appunto. Andiamo adesso in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura da Montecatini, ladri scatenati nella notte contro i pullman al terminal bus, forzano le portiere per portare via le poche cose a bordo, e poi al centro della pagina da Pistoia, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessora Seitaro, a Firenze sbranata in villa dai Jack Russell, e ancora Prato, intelligenza artificiale nel lab del tessile. Siamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, nasce la Roma Sport SPA, il Campidoglio dà vita a una nuova partecipata per amministrare i servizi sportivi della città, gestire gli impianti comunali, il più grande è l'ippodromo Capannelle, chiuso da gennaio. In alto poi nella capitale, mega campus dell'innovazione. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, acqua, 1 miliardo per fermare gli sprechi, il titolo di apertura, tubature vecchie anche di 80 anni, la rete della capitale perde ogni giorno il 27% delle risorse idriche, ambiente, il piano dei prossimi 6 anni per ammodernare l'infrastruttura, via ai cantieri sarà rifatto anche l'acquedotto del Peschiera, e poi degrado, i Brighter imbrattano, io ripulisco ma è inutile, servono i controlli, Valerio Tuveri cancella gratis le scritte. Ci spostiamo adesso per chiudere anche in Campania, il Mattino, al centro della pagina c'è lo sport, restiamo allegri, il titolo beffardo, il debutto di Max in panchina, azzurri sconfitti 3-1 ieri dall'Arezzo, era la prima gara, un'amichevole per sondare anche più o meno il grado di preparazione della squadra guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. E per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, l'apertura in alto, noi magistrati sorvegliati speciali, giustizia e politica, Policastro, conferenze stampa, videoregistrati, ok, però ci sentiamo sottoposti al grande fratello, questo appunto il titolo del Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, che chiude questa parte della nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Sono le 9:28.
11: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
14: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo-iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
11: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
15: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
16: L'Empore ha convocato un momento di incontro, di vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
11: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla Giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto. È solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
17: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime, nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
11: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
19: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9:36.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
5: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
6: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
5: Un video di 1:14 in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. Quattro soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
6: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
5: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il segretario della difesa americana Hexet e il generale Chain hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Hexet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o quattro mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a resistere tre o quattro mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo

0: bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87.6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
1: Meteo. Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 9 e 44 minuti.
2: News.
5: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. 12ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran. L'economia, le immatricolazioni di auto a giugno in Europa occidentale sono state 1.407.332, il 13,1% in più dello stesso mese del 2025, lo indicano i nuovi dati di ACEA. Da inizio anno sono 7.232.066, in crescita del 6,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Stellantis a giugno ha venduto oltre 191.000 veicoli, il 5,3% in più dello stesso mese 2025, con una quota di mercato del 13,6% contro il 14,6%. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto ieri la richiesta di differimento della pena per Mario Ruggero. Il servizio della redazione.
6: Secondo il magistrato, non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia, Laura Ruggero, mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
5: Autonomia differenziata, la Puglia pronta al ricorso alla Consulta. Scontro tra De Caro e governatori del Nord. Se le preintese verranno approvate così come sono scritte, sarà la fine della sanità pubblica,

0: per come la conosciamo, soprattutto nei territori più fragili, mezzogiorno per primo. Le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, un appello accompagnato dall'annunciata intenzione, sempre da parte del governatore pugliese, di presentare ricorso alla Consulta. La presa di posizione di De Caro ha però provocato le reazioni dei presidenti di Regione del Nord. A rispondere al governatore pugliese sono stati in particolare il lombardo Attilio Fontana e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, due delle quattro regioni interessate dai preaccordi insieme a Liguria e Piemonte. Emergenza incendi in buona parte del centro-sud Italia. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo, un altro collega si sarebbe sentito male, soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sgomberi ed evacuazioni in provincia di Agrigento, dove un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state poi sgomberate in via precauzionale in Sardegna. A Cagliari, evacuato l'ospedale Brozzo. Lo sport, il calcio, la Serie B prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse dalla Serie A, promettendo fin dall'avvio l'equilibrio e lo spettacolo. Il campionato servirà a tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito tre basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles, accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
4: grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
3: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
4: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
3: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
4: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
2: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti i segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 9:56.
6: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran. Bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
8: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerenti al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
9: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
10: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
8: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchierie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
11: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime, nonostante nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El-Khoudry si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
8: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
6: GR News.
3: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
4: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
3: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
4: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
3: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
4: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi.
6: Radio GR News.
15: Sono le 10 e 4 minuti.
6: News.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
2: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
8: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
9: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
10: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
8: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
11: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime. Nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
8: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Il segretario della difesa americana, ex generale Chain, hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran, ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Exet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina la resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87,6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
6: Meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
17: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto, ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France, in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron Orier Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
15: Sono le 10 e 16 minuti.
6: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente. La donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
17: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
18: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
17: Il conflitto in Medio Oriente, il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
18: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
17: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte. Pirlo e Mancini in corsa.
18: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
19: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 10 e 26 minuti.
6: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente ancora in fiamme, segnalati lanci missilistici dall'Iran verso la Giordania. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito che un drone ha colpito la base di Mofak al Salt in Giordania. L'agenzia britannica per le operazioni marittime UKMTO ha reso noto di aver ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto a 70 miglia nautiche a sud-ovest di Al-Shukwaik, città costiera saudita sul Mar Rosso. Non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. Gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto lunedì sera nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta apparentemente per arresto cardiaco. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in Senato ieri dopo il no all'acquisizione della chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Il servizio della redazione.
20: I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. La tensione è aumentata quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Minia ha strappato il cartello ottenuto dal pentastellato Luca Pirondini. La seduta è stata quindi sospesa. Giuseppe Conte accusa la maggioranza di voler proteggere Del Mastro e chiede a Giorgio Meloni di far cambiare il voto previsto alla Camera il 30 luglio.
0: Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. A mettere nei guai Salis è stato ancora una volta un problema di casa. Proprio l'assenza di una residenza costa all'europarlamentare una condanna in contumacia per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. L'europarlamentare è stata condannata al risarcimento di 300.900 euro per i mancati guadagni e 10.000 euro di spese legali. Salis è intenzionata a presentare ricorso. Giallo Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno lunedì 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe stata già eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono stati ancora resi noti. Lo sport e il calcio, si attende ad ore la decisione sul nuovo CT della Nazionale. Il servizio della redazione.
21: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: A Napoli cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Il segretario della difesa americana, ex generale Chain, hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran, ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Exet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina la resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87,6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
6: Meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: L'almanacco del giorno.
19: Oggi giovedì 23 luglio, Santa Brigida di Svezia, il sole sorge a Roma alle 5.51 e tramonta alle 20.37. A Milano sorge invece alle 5.55 e tramonta alle 21.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1829 negli Stati Uniti l'inventore William Austin Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Si tratta di una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di BERT non riuscirà mai a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia rappresenterà comunque una tappa fondamentale per l'evoluzione della macchina per scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholes nel 1867. Quest'ultimo ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. Il collegamento è reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi, come EN.B.C, C.B.S ed A.BC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: GR News.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
22: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
23: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 37 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
7: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
6: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
8: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
9: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
6: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bisteccherie d'Italia. La decisione ha scattato scatenato la dura reazione in aula da parte del movimento Orgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza

0: due mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
1: Era ricoverata da due mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime, nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
0: Il caldo concede una tregua all'Italia. Bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto. Già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il segretario della difesa americana Hexet e il generale Chain hanno affrontato il congresso sfornando i numeri della guerra contro l'Iran ancora non vinta, la cui risoluzione inserita nel memorandum d'intesa firmato a giugno è ormai superata e messa da parte dall'evoluzione del conflitto. Ad oggi questa operazione è costata 37,5 miliardi di dollari e forse anche più, secondo numerosi analisti, ma non bastano. Hexet e Chain chiedono l'autorizzazione al Congresso di spendere altri 87,6 miliardi di dollari, che include oltre 67 miliardi di dollari per la guerra e altre spese del Pentagono. Trump ormai pensa ad una guerra totale, vuole bombardare il sito nucleare iraniano più segreto e fortificato, quello posizionato nel Pickaxe Mountain, dove il regime avrebbe nascosto le centrifughe sopravvissute. La CIA è di tutt'altro avviso, è arrivata alla conclusione che le nuove azioni in corso da 12 giorni consecutivi non basteranno a cambiare la linea di Teheran, capace di resistere 3 o 4 mesi al blocco di Hormuz. Insomma, l'amministrazione Trump sta chiedendo un enorme finanziamento per una guerra che ha sempre faticato a spiegare agli americani e al mondo, che non riesce a controllare e per la quale non dispone di parametri di successo neppure di una via d'uscita. Non mi lascerò condizionare dalle motivazioni politiche, ha detto Trump, mentre si avvicina alla resa dei conti del midterm. Intanto la popolarità del presidente cala nei sondaggi, il prezzo del petrolio sale, l'inflazione torna una minaccia e il Pentagono ha bisogno ancora di soldi, perché nonostante un bilancio annuale da 1.500 miliardi di dollari chiede al Congresso di dargliene subito 87,6 per proseguire la guerra. È il vero pantano in cui è finito Trump.
2: Meteo.
4: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi

0: Sì, Guardiola, non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malago e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malago, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto, ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Aurier Merlet. Si parte alle 12:45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 49 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
0: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
3: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
0: Il conflitto in Medio Oriente: il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte: gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
0: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte. Pirlo e Mancini in corsa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato. Dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier-Merlet. Si parte alle 12.45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
6: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 ed un minuto.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
0: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
0: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
0: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega e Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato. Dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France, in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier-Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11:08.
1: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
11: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
10: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport e il calcio finisce con una pesante sconfitta, il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri, mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati, buongiorno, e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al SAD saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con al SAD al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società e la difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato. Dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà a Formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier-Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
6: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 19 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
0: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre 2 hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee. Su superando i 96 dollari.
0: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta, il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
0: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega e Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato. Dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà a Formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron Aurier-Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
11: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
10: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cimarosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale, Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri: mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena: l'affare con al Sad al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next.
14: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 11:31.
1: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
16: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
16: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
16: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
17: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
15: Sono le 11 e 36 minuti.
1: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
11: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
10: Oggi al Giffoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cimarosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri, sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale, Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri, mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
4: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano su Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega.

0: Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al-Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron Orier Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare

0: importare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11 e 48 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
3: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
4: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre 2 hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
3: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
4: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
3: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
8: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
7: Oggi al Gifoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di UNICEF Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa a Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial UNICEF Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale UNICEF Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma UNICEF Scuole per i Diritti. Lo sport e il calcio finisce con una pesante sconfitta, il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri, mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmore, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società, il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
3: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
4: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
3: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
4: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
3: Sergio Mattarella compie 85 anni. Eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 5 minuti.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime il servizio della redazione.
9: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
7: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21 proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 16 minuti.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
8: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada e in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
7: Oggi al Gifoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale, Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri: mancano i 5 reduci dal mondiale, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmour, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena: l'affare con al Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
6: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime il servizio della redazione.
9: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
7: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In Casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand-by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
3: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
4: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
3: Un 17enne è morto ed altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
4: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
3: Sergio Mattarella compie 85 anni. Eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nemmeno una goccia di petrolio, lo scrivono i media iraniani. Il generale di brigata Sayed Maid Mousavi ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense contro ponti o centrali elettriche iraniane incontrerebbe una rappresaglia immediata. In Italia adesso con la cronaca, durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Emergono nuovi video sulla morte di Ibrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia. Il servizio della redazione.
8: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
7: Oggi al Gifoni Film Festival, nella sezione Impact, la presentazione in anteprima da parte di Unicef Italia del cortometraggio Promemoria, scritto e interpretato dagli allievi dell'Istituto Comprensivo Cima Rosa, Quarto Circolo di Aversa, con la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e la partecipazione dell'attrice testimonial Unicef Ludovica Nasti e l'artista e docente Valeria Altobelli. Il cortometraggio Promemoria nasce dal percorso educativo che il Comitato Regionale Unicef Campania ha portato avanti nelle scuole della Campania nell'ambito del programma Unicef Scuole per i Diritti. Lo sport, il calcio, finisce con una pesante sconfitta. Il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri, sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data, al debutto stagionale, Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri, mancano i 5 reduci dal mondiale: Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Lang, e anche gli infortunati Buongiorno e Gilmore, sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. In casa Lazio, alla telenovella Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento al Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena: l'affare con Al Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
6: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 39 minuti.
1: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime. Il servizio della redazione.
9: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
7: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa, Padova e Sud Tirol. Virtus Entella, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa, Padova e Sud Tirol. Virtus Entella, un primo turno che mette di fronte

0: regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento

0: L'aumento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari 18% e l'utilizzo della tecnologia 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 50 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
4: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta, poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
3: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
5: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
3: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi.
3: Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna 2 gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran, dal canto suo, ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: GR News.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietrofront. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
3: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
2: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine e vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli e altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vis Pesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche jolly della fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Varela. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 13:07.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e 4 feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. Due episodi sono collegati, una persona si sarebbe costituita in una caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
6: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
5: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero, dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi nel rialzo del 3%, nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
9: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 13 e 18 minuti.
0: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
10: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
7: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
11: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da $95 miliardi. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
7: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intero Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi.
7: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Meteo.
4: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
10: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta, poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce finisce in una caserma dell'arma confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
7: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
11: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
7: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.
0: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime. Il servizio della redazione.
13: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
5: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sad saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota, ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sad al momento è in stand-by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
3: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
2: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News.
14: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 35 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e attentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. I due episodi sono collegati. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
6: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
5: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Notizie di economia in chiusura. Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia. L'utile netto è di 6,3 miliardi nel rialzo del 3%. Nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Meteo.
4: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13 e 43 minuti.
0: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13 e 43 minuti.
0: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna.

0: tutto su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
2: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi.

0: Pericolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine e vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli, altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma-Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche jolly della fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Varela. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 13 e 55 minuti.
3: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre 2 hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, e indiziato di omicidio.
6: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
6: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
2: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
8: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato seguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
7: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
9: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
7: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
3: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà la all'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia, e al servizio della redazione.
11: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
10: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna 2 gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 10 minuti.
3: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
12: A Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
13: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
12: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano, che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
13: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione Europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi, offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
12: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
8: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta, poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di avere sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
7: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
9: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
7: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
4: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 20 minuti.
14: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e la servizio della redazione.
11: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
10: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
0: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma. È il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte, per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. È tutto, a più tardi.
3: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
12: A Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
13: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
12: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice della Tribunale di Milano, che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
13: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
12: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano in infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
0: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
11: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada e in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
10: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello Stato degli agenti che continuano a svolgere svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14. E 38 minuti.
3: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
12: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
13: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
12: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti al giudice del Tribunale di Milano, che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
13: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione Europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
12: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
0: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
8: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta, poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
7: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.

0: Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 45 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
5: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
4: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro dall'Edizia Moratti e Antonio Tajani dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggioreale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggioreale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha

0: Infatti ha annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Mohammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale, dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna questa mattina nel Cagliaritano. Un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema ha presentato oggi il programma dell'84esima Mostra di Venezia al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a 1/3 della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14:54.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
7: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
8: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
7: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti al giudice della Tribunale di Milano, che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
8: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione Europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
7: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
5: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quarto Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbe
6: ebbero contrasti familiari ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15.
5: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21° pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia, e al servizio della redazione.
10: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
0: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane italiane, ricorda lui stesso. Il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale, che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti, che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio: la polemica sul caso Balogan non si placa. I mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
1: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
2: Tragedia a Catanzaro: un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale, dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna questa mattina. Nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema ha presentato oggi il programma dell'84esima Mostra di Venezia al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti, che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 6 minuti.
5: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime, il servizio della redazione.
11: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In Casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand by e Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. È stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21 proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbe contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minore. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
4: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 15 e 17 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
7: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della Procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
8: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
7: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
8: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
7: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
2: Tragedia a Catanzaro, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale, dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna questa mattina nel Cagliaritano. Un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema ha presentato oggi il programma dell'84esima mostra di Venezia al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime il servizio della redazione.
11: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato serverà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà la l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia, e la servizio della redazione.
10: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
0: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: GR News.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15 e 32 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
7: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
8: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
7: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
8: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
7: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tre di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia, che aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contatti. contrasti familiari ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 15 e 38 minuti.
5: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime, il servizio della redazione.
11: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena, l'affare con Al-Sadd al momento è in stand by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21 proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa, Padova e Sud Tirol, Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato serverà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, tre sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. Cinque di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono due i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei due agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei quattro sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia.

0: 1,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 49 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti.

0: Dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi. Nell'intesa, il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
1: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
0: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro dall'Edizia Moratti, Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Tragedia a Catanzaro, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati poi dimessi. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, forse riconducibili ad un batterio. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia che aiuta aiuterà a far luce sulle cause della morte. Due gravi fatti di sangue in Sardegna. Questa mattina nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Il ferimento della donna è avvenuto a Solanas, l'uccisione del fratello a Quartu Sant'Elena. La svolta è arrivata poco prima delle 7, quando l'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, si è presentato in caserma confessando quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dietro il gesto ci sarebbero contrasti familiari. Ed è stato trasferito in un istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Bari Sardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita. L'investitore, raggiunto dal fidanzato e dal fratello minore della giovane, è stato accoltellato a morte. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca in cui diversi bambini sono rimasti intrappolati in acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. Saranno 5 film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. Oggi, a 40 giorni dall'inizio della kermesse, è stato svelato il programma. Attesissimo sulla Croisette, dopo ben 37 anni, Nanni Moretti con il film Succederà questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime. Il servizio della redazione.
4: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand-by e Romagnoli Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. È stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: GR News.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 ed un minuto.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca, prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e attentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. Due episodi sono collegati, una persona si sarebbe costituita in caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
1: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza, situazione opposta al sud dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
0: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano. Lo dice dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale, che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti, che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio: la polemica sul caso Balogan non si placa. I mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA, perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. Italia l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 12 minuti.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
7: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
8: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
7: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
8: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
7: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
9: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
8: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
9: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
7: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12:15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
12: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 16 e 23 minuti.
11: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno 3, validissime al servizio della redazione.
4: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
0: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato. Vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli Napoli. Sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In Casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand-by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena, Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo, Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato serverà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
11: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e quattro feriti, mentre Kiev accusa Mosca, prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e attentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. Due episodi sono collegati. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
1: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
0: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano. Lo dice dire l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre a 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale, che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti, che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio: la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA, perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: GR News.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 35 minuti.
11: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionario inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
18: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
9: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
18: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16 e 41 minuti.
11: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
18: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
8: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
18: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
8: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
18: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
9: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
8: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
9: Tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
8: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima.

0: Residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, attesa ad ore la decisione di Pep Guardiola. Le alternative sono almeno tre, validissime, il servizio della redazione.
2: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FIGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagò si dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione.
1: Finisce con una pesante sconfitta il debutto sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Sul campo di Carciato a Di Maro, dove gli azzurri stanno effettuando la prima fase del ritiro precampionato, vince 3-1 l'Arezzo di Cristian Bucchi. Anche lo scorso anno, nella stessa data e al debutto stagionale, il Napoli fu sconfitto proprio dall'Arezzo con il risultato di 2-0. Sull'esito della gara incidono in maniera decisiva sia le importanti assenze tra gli azzurri sia le condizioni atletiche approssimative della squadra. A Napoli intanto cresce l'attesa per le celebrazioni del centenario in programma il prossimo 1 agosto. Ricco il programma di celebrazioni organizzate insieme con la Regione Campania e il Comune di Napoli, una data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre di storia azzurra. Il cuore di Napoli sarà un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. In casa Lazio, alla telenovela Romagnoli si aggiunge un altro capitolo dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio e il saluto del difensore in un video proiettato durante la manifestazione del tifo organizzato, nel quale era stato lo stesso Romagnoli ad ufficializzare l'affare con il club catariota. Ecco un nuovo colpo di scena. L'affare con Al-Sadd al momento è in stand-by. Romagnoli è stato quindi convocato dalla società. Il difensore ha sostenuto la prima parte di visite mediche, oggi completerà il percorso con i test fisici e poi, salvo imprevisti, si recherà a Formello per mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso in attesa di capire l'evoluzione della situazione. Colpo da record per il Venezia, che mette a segno l'acquisto più costoso della propria storia. Il club arancioverde ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano Akor Adams dal Siviglia, un'operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus mai raggiunta prima dalla società lagunare. Il 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La Serie B 2026-2027 prende ufficialmente forma. Nel corso della cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno è stato svelato il calendario della 95esima edizione del campionato cadetto. Il debutto, in programma il 22 agosto dopo l'Open Day del 21, proporrà subito Avellino Arezzo, Benevento, Modena, Carrarese Mantova, Cesena Sampdoria, Empoli Cremonese, Verona Ascoli, Vicenza Catanzaro, Palermo Juve Stabia, Pisa Padova e Sud Tirol Virtus Entella. Un primo turno che mette di fronte neopromesse, grandi piazze e tre delle retrocesse della Serie A, promettendo fin dall'avvio equilibrio e spettacolo. Il campionato servirà tre soste per gli impegni delle nazionali, quattro turni infrasettimanali, il tradizionale turno natalizio del 27 dicembre, la pausa invernale del 28 dicembre all'8 gennaio. La stagione regolare si concluderà nel weekend del 14-16 maggio 2027, quando prenderà il via la corsa finale verso promozione e salvezza. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e

0: suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 53 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora. Durante l'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, il tutto mentre Zelensky sta valutando una visita a Washington la prossima settimana per partecipare ai funerali del senatore statunitense Lindsey Graham. Sarebbe una nuova occasione per una faccia a faccia con Trump. Intanto si registra un nuovo attacco ucraino in Crimea, almeno un morto e 4 feriti, mentre Kiev accusa Mosca prepara provocazioni sotto falsa bandiera contro paesi NATO. In Italia adesso omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, dove una donna di 48 anni è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni è stato freddato poco dopo. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quarto il 43enne. I due episodi sono collegati. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è sotto interrogatorio. Dopo il caldo record delle ultime settimane arrivano i temporali con violente grandinate al centro-nord, al sud invece emergenza incendi. Il servizio della redazione.
4: Una violenta grandinata ha colpito Marche e Abruzzo, in particolare San Benedetto del Tronto e diverse località del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulla città e sulla campagna, danneggiando automobili, coltivazioni e anche alcune abitazioni ricostruite dopo il terremoto. Circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale in codice verde o giallo. Le regioni si preparano a chiedere lo stato di emergenza. Situazione opposta al sud, dove resta alto lanciato l'allarme per la siccità e per gli incendi. Nell'Agrigentino centinaia di persone sono state evacuate dopo che le fiamme alimentate dallo scirocco hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Nel Nisseno un vigile del fuoco è morto dopo essere stato colto da un malore durante le operazioni.
3: La politica, poiché la notizia di una mia possibile candidatura continua a circolare, vorrei chiarire che per una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale non è mia intenzione candidarmi alla carica di sindaco di Milano, lo dice l'economista Carlo Cottarelli, ringraziando quanti hanno proposto la sua candidatura. È sempre gratificante, dice, sapere di essere considerati all'altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano. Pur non avendo mai ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione nelle scorse settimane, ricorda lui stesso, il suo nome è stato fatto tra l'altro da Letizia Moratti e Antonio Tajani, dopo che Carlo Calenda, che per primo menzionò l'ipotesi già a giugno del 2025. Ancora un'operazione di controllo delle forze di sicurezza nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Agenti della polizia penitenziaria hanno sequestrato 11 cellulari, 8 smartphone e 3 microtelefoni, oltre 200 grammi di hashish. Ad annunciarlo il sindacato SPP, che chiede anche un rafforzamento della pianta organica del personale che a Poggio Reale è carente di 200 unità. Il sindacato sottolinea infine l'elevata professionalità e il senso dello stato degli agenti che continuano a svolgere il servizio malgrado le evidenti difficoltà operative e la carenza di personale. Lo sport e il calcio, la polemica sul caso Balogan non si placa, i mondiali archiviati e la Norvegia a riportare sotto i riflettori l'annullamento della squalifica al giocatore della nazionale americana. La presidente della Federcalcio, Lise Klaveness, ha infatti annunciato che presenterà un reclamo formale alla FIFA perché non intende lasciare che l'intervento di Donald Trump riguardo la revoca del rosso passi sotto silenzio. 10 giorni fa è emerso che la decisione di annullare la squalifica all'attaccante statunitense è stata presa da una sola persona, Muhammad Al-Kamali, presidente della commissione disciplinare della FIFA. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
7: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
6: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12:15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 17 ed un minuto.
1: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
7: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
6: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 17 e 7 minuti.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
12: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B1, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
6: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
12: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
13: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
12: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
13: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
12: E per ora è tutto, più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
14: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusin, Attà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara:
15: è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella, e quindi siamo a lavoro in corso. Mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società, sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
14: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 17 e 16 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta che nelle prossime ore formalizzerà l'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politica, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia e al servizio della redazione.
4: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi nel rialzo del 3%, nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
7: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
13: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12:15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2-7 contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
17: Buongiorno. Dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
10: Sono le 17 e 28 minuti.
1: News.
13: Bentrovati dalla redazione.
12: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B1, 2 morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
13: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
12: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizione finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
13: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
12: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
13: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026, rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
12: E per ora è tutto, più tardi.
1: Viabilità.
20: Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove si registrano al momento circa 4 km di code tra Somma Campagna e l'allacciamento con la 2 verso Trieste. Code anche in A22 da Verona Nord al bivio per la 4 verso Modena. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. Sulla Torino Pinerolo traffico bloccato tra Riva e Piscina verso Torino, con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In Liguria code per lavori in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Verso Genova code a tratti in A10 da Voltri a Genova Ovest. In A1 code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. Più a sud nella stessa direzione code anche tra Firenze Sud e Incisa. A Roma lunghe code sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni 23esimo a Nomentana verso San Giovanni e sul tratto urbano della 24 in uscita fino a Tor Cervara. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente, inoltre circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani.
1: Meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo, vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
21: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo, perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
2: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
21: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
2: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
21: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 17 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il via libera arrivato poco dopo la convocazione dell'incontro, dopo lo stallo durato ieri fino a tardi nell'intesa. Il price cap del petrolio russo viene congelato per 12 mesi, il via libera del core per 2 alle nuove sanzioni apre la strada alla cosiddetta procedura scritta, che nelle prossime ore formalizzerà la all'approvazione unanime delle misure. Il pacchetto contiene il maggior numero di inserimenti nell'elenco tra tutti i pacchetti di sanzione degli ultimi 4 anni, comprende restrizioni estese, divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Sono stati anche concordati ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, comprende inoltre nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare russa. Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015, è confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese. Emergono nuovi video sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa a Bologna durante un intervento di polizia, e la servizio della redazione.
4: In una delle immagini l'uomo appare disteso in strada in evidente stato confusionale. Gli agenti tentano inizialmente di calmarlo e attendono circa 30 minuti prima di immobilizzarlo. Un secondo filmato mostra Fakir a terra con le caviglie legate da fascette e le braccia dietro la schiena. Intorno a lui ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il legale della famiglia denuncia la presenza di macchie sul volto attribuite allo spray al peperoncino e contesta che le manovre siano state effettuate mentre l'uomo era ancora legato. La Croce Rossa difende invece l'operato dei volontari, precisando che l'intervento è iniziato meno di un minuto dopo la fine del contenimento e che è stato utilizzato anche il defibrillatore. Attesi per domani i risultati dell'autopsia, decisivi per chiarire le cause della morte.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Una donna di 90 anni, Maria Rita Bassi, è morta dopo essere rimasta ustionata mentre stava facendo ossigenoterapia all'interno del suo appartamento di Como. Secondo una prima ricostruzione, la donna fumatrice avrebbe acceso una sigaretta mentre si stava sottoponendo alla terapia a base di ossigeno. Un ritorno di fiamme innescato dal mozzicone l'avrebbe investita in pieno a una distanza molto ravvicinata. Le condizioni della novantenne, apparse subito critiche a causa delle ferite, hanno necessitato di un ricovero ospedaliero dove i sanitari hanno diagnosticato sul suo corpo ustioni di secondo e terzo grado. Proprio per via di queste ustioni la donna è deceduta nella mattinata di ieri. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia, l'utile netto è di 6,3 miliardi nel rialzo del 3%, nel secondo trimestre l'utile è di 2,9 miliardi e batte le stime. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Viabilità.
20: Iniziamo dal tratto Veneto della 4, dove si registrano al momento circa 4 chilometri di code tra Somma Campagna e l'allacciamento con la 2 verso Trieste. Code anche in A22 da Verona Nord al bivio per la 4 verso Modena. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. Sulla Torino Pinerolo traffico bloccato tra Riva e Piscina verso Torino, con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In Liguria code per lavori in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Verso Genova code a tratti in A10 da Voltri a Genova Ovest. In A1 code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. Più a sud nella stessa direzione code anche tra Firenze Sud e Incisa. A Roma lunghe code sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni e sul tratto urbano della A24 in uscita fino a Tor Cervara. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente, inoltre circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani.
8: Meteo.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
14: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
15: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo... È una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo al lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni, alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani che nella politica della nostra società, sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
14: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 23 luglio.

0: dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore, nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 48 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di 1 anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza.

0: Conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viabilità.
2: Iniziamo dal tratto Veneto della 4, dove si registrano al momento circa 4 chilometri di code tra Somma Campagna e l'allacciamento con la 2 verso Trieste. Code anche in A22 da Verona Nord al bivio per la 4 verso Modena. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 verso Collegno. Sulla Torino Pinerolo traffico bloccato tra Riva e Piscina verso Torino, con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In Liguria code per lavori in A10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Verso Genova code a tratti in A10 da Voltri a Genova Ovest. In A1 code tra Sasso Marconi e il bivio nord per la variante verso Napoli. Più a sud nella stessa direzione code anche tra Firenze Sud e Incisa. A Roma lunghe code sul grande raccordo anulare in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni 23esimo a Nomentana verso San Giovanni e sul tratto urbano della 24 in uscita fino a Tor Cervara. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente, inoltre circa 2 chilometri di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i comuni vesuviani.
1: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, e l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali nominali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
8: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
7: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
8: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
7: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
8: Lo sport: saranno tre complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
7: E per ora è tutto, più tardi.
1: GR News.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News.
14: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti trasmesso dal TG1 mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente dal Marocco. La moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
15: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali familiari necessari per stabilire le cause del decesso.
14: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaesius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
15: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri all'arrivo dei militari. La madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale. Sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
14: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
15: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato, ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
14: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini, posta messa sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di Quorali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 18 e 13 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire possibile standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso due giorni in segno di lutto. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
17: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 18 e 22 minuti.
1: News.
8: Buonasera dalla redazione.
7: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
8: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
7: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
8: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di tre persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
7: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
8: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro due avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
18: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi sei anni. Dico sei anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, e l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso due giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali industriali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di Corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti trasmesso dal TG1 mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente dal Marocco. La moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
15: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una masca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico legali necessari per stabilire le cause del decesso.
14: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaesius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
15: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri all'arrivo dei militari. La madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina. Visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
14: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. Quattro deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
15: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato, ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
14: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini, posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News. Estate al sole.
9: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
20: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 18 e 40 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato alla di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 18 e 45 minuti.
1: News.
8: Buonasera dalla redazione.
7: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
8: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2.
7: La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
8: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni.

0: emergenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
1: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
0: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
1: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
0: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini, fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
2: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi 6 anni, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, e l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi

0: resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
2: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
1: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
2: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
1: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
2: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 57 minuti.
4: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti trasmesso dal TG1 mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente dal Marocco. La moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
8: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una masca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico legali necessari per stabilire le cause del decesso.
7: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaesius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
8: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri all'arrivo dei militari. La madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina. Visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
7: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
8: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
7: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
4: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
10: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
11: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
10: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
9: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro. Proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. E cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base, dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa.
10: Ciclismo, la 18ª tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla di Tadej Pogačar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogačar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogačar. Pallavolo, Italia-Brasile, Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le 4 squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana, alle 13:30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 19:08.
4: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei 2 poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata alla decisione di Riyadh, gli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire, se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di 0,25 punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
2: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
1: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
2: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
1: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
2: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
5: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti i segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 19 e 19 minuti.
4: News.
10: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
10: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56%, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
12: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione
14: stazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
10: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato.
14: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
10: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
14: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
10: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
11: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
10: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC Giovanni Malagò.
9: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa.
10: Ciclismo. La 18ª tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla di Tadej Pogacar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogacar. Pallavolo: Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le 4 squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana. Alle 13:30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 d'Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
15: 3 persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuto nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una masca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico legali necessari per stabilire le cause del decesso.
7: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
15: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina. Visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
7: Andiamo all'estero. Un nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
15: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
7: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43. Nel TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato alla decisione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
17: Buongiorno. Dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19 e 34 minuti.
4: News.
20: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viabilità. A Milano per lavori, code in uscita da nord tra viale Alcide De Gasperi e il viadotto del Ghisallo per un incidente, inoltre code sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In Piemonte ancora problemi per un incidente sulla Torino Pinerolo con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. A nord di Roma traffico bloccato per un incidente sulla Cassia Bis dopo Formello con code a partire da Tor dei Ceveri verso Viterbo. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in esterna da Ardiatina a San Giovanni e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code anche su Viale Castrenze in ambo i sensi e sul tratto iniziale della A24 dalla tangenziale est a Portonaccio nelle due direzioni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 160 due dire dalla tangenziale al bivio per la 1 verso i paesi vesuviani.
21: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: Sport.
23: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
11: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
23: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC Giovanni Malagò.
9: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è
1: è l'europeo che abbiamo in casa.
23: Ciclismo. La 18ª tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla di Tadej Pogacar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogacar. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le quattro squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana. Alle 13:30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19:42.
4: News.
20: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
12: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
20: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute, via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
20: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare appieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse, quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
0: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciato
20: di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
0: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come

0: Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140 mila dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI. Poste a bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato la D. L'Unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
1: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Viabilità. A Milano per lavori code in uscita da nord tra Viale Alcide De Gasperi e il Viadotto del Ghisallo per un incidente, inoltre code sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. In Piemonte ancora problemi per un incidente sulla Torino Pinerolo con code in uscita a Riva provenendo da Pinerolo e tra Piscina e Riva nella direzione opposta. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. A nord di Roma traffico bloccato per un incidente sulla Cassia Bis dopo Formello con code a partire da Tor dei Ceveri verso Viterbo. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in esterna da Ardiatina a San Giovanni e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code anche su Viale Castrenza in ambo i sensi e sul tratto iniziale della A24 dalla tangenziale est a Portonaccio nelle due direzioni. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 160 62 dire dalla tangenziale al bivio per la 1 verso i paesi vesuviani.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, è l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti

0: marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
2: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
1: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
2: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
1: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
2: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 23 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto è emerso da un'indagine condotta dalla piattaforma Eometra e dedicata alla Silver Longevity, la cosiddetta Silver Economy sta diventando sempre più una componente fondamentale dell'economia e della società italiana. Lo studio in questione ha analizzato l'evoluzione della popolazione italiana, compresa nella fascia tra i 55 e gli 80 anni, e il suo impatto sui consumi, sui servizi e sulla comunicazione. Oggi gli italiani tra i 55 e gli 80 anni sono circa 20,3 milioni, pari quindi a un terzo della popolazione, e secondo le stime dell'Istat supereranno i 22 milioni nel 2035. Inoltre detengono attualmente tra il 55 e il 65% della ricchezza netta delle famiglie italiane, una quota corrispondente a circa 6.500 miliardi di euro. Il trend è favorito anche dall'allungamento della vita media, visto che l'Italia registra oggi un'aspettativa di vita di 83,4 anni, ossia la più elevata d'Europa. Negli ultimi 7 anni il numero dei centenari è, ad esempio, aumentato del 60%, confermando così come la longevità rappresenti ormai uno dei principali fattori destinati a modificare il mercato nei prossimi decenni. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il rapporto con il lavoro e con il pensionamento, dal momento che, rispetto al passato, gli over 55 vivono sempre meno la fine dell'attività lavorativa come un momento di ritiro, considerandolo invece come l'inizio di una nuova progettualità esistenziale. Il 36% di essi dichiara infatti di avere in mente molti progetti per il futuro, segnando un incremento rispetto al 32% del 2020. Tra i principali obiettivi figurano viaggi e vacanze, 57%, hobby, attività culturali e sportive, 55%, tempo dedicato alla famiglia, 47%, e interventi per migliorare la propria abitazione, 31%. Cresce inoltre anche l'attenzione verso il volontariato, 20%, gli investimenti finanziari, 18%, e l'utilizzo della tecnologia, 14%. Tutti segnali che ci parlano di una popolazione che continua a pianificare il proprio futuro sotto molteplici aspetti. La Coldiretti lancia un appello segnalando la grave crisi che sta colpendo la coltivazione del grano in Italia. In Toscana, ad esempio, un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché, spiega ancora la Coldiretti, seminarlo nel paese simbolo di pasta e spaghetti non conviene più agli agricoltori vittime della speculazione. Anche in queste ore nei nostri porti, denuncia l'Associazione dei Coltivatori Italiani, continuano ad arrivare navi stracariche di grano dall'estero, col solo obiettivo di costringere i nostri cerealicoltori a svendere i loro prodotti. Si tratta di un fiume di grano che arriva da ogni parte del mondo, che spesso è coltivato utilizzando trattamenti chimici vietati nell'Unione Europea e che affonda il prezzo del grano italiano, facendolo scendere sotto i costi di produzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 19 e 57 minuti.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
7: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
8: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
7: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
8: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
7: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 20 ed un minuto.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yagi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale, Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Emerge inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale ha intanto avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
10: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo sfondando le porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
9: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni, scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo dipendente di una società di noleggio barche era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni, ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
10: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini. Sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
9: Andiamo all'estero, nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
10: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 14 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Sto considerando un attacco più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo dice Donald Trump intervistato da Axios, minacciando la ripresa di operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronta a raggiungere un accordo. Non hanno ancora sofferto abbastanza, ha aggiunto il tycoon. Ora in Italia, un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa, molto probabilmente, di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati. Tutti frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Poco dopo 3 piccoli sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti. E 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto ieri nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Ma le indagini non si sono fermate qui. Gli inquirenti infatti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. Cambiamo argomento. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di venerdì 24 luglio. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e oltre il termine della protesta sindacale. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Chiudiamo con il ciclismo. La 18ª tappa del Tour de France, nei 185,2 km di Voiron a Osier-Merlet, vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla Tadej Pogačar, che arriva con gli altri uomini di classifica a 4 minuti e 36, e così trionfano i fuggitivi. Richard Carapaz stacca tutti sull'ascesa finale e conquista il secondo successo nella Grand Boucle. Alle sue spalle Schmidt e Jorgensen, più staccato invece pare Pantre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 21 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio, Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi, intanto, via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
2: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare a pieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse. Quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'Opas di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste a bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato la D. L'unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
2: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente dal Marocco. La moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
8: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
7: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Sorin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri. carabinieri.
8: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina, visitata all'ospedale Gaslini. Sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
7: Andiamo all'estero. Nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
8: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato, ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale, però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
7: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 38 minuti.
0: News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Sto considerando un attacco più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo dice Donald Trump intervistato da Axios, minacciando la ripresa di operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronta a raggiungere un accordo. Non hanno ancora sofferto abbastanza, ha aggiunto il tycoon. Ora in Italia, un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa, molto probabilmente, di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati. Tutti frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Poco dopo 3 piccoli sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti. E 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto ieri nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Ma le indagini non si sono fermate qui. Gli inquirenti infatti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. Cambiamo argomento. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di venerdì 24 luglio. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e oltre il termine della protesta sindacale. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Chiudiamo con il ciclismo. La 18ª tappa del Tour de France, nei 185,2 km di Voiron a Osier-Merlet, vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla Tadej Pogačar, che arriva con gli altri uomini di classifica a 4 minuti e 36 e così trionfano i fuggitivi. Richard Carapaz stacca tutti sull'ascesa finale e conquista il secondo successo nella Grand Boucle. Alle sue spalle Schmidt e Jorgensen, più staccato invece pare Pantre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 45 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. Ha rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi, e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte

0: Del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio, Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi, intanto, via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute, via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
0: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare a pieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse. Quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste a bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato L'Unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
0: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi sulla morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Uno spezzone della bodycam di uno dei due agenti, trasmesso dal TG1, mostra un momento di contatto tra Fakir e un altro uomo prima dell'immobilizzazione. Nelle immagini si vedono i poliziotti intervenire su entrambi. Secondo il loro legale Gabriele Bordoni, la situazione rendeva necessario l'intervento degli agenti. Inoltre che i poliziotti avevano chiesto la presenza di un medico, ma dalla centrale del 118 era stato comunicato che non era disponibile. Furono quindi inviati alcuni operatori sanitari, mentre l'automedica arrivò successivamente. Dal Marocco la moglie della vittima chiede giustizia. Il Viminale intanto ha avviato verifiche sul preavviso relativo alla manifestazione convocata lunedì dal sindaco Matteo Lepore.
3: Tre persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di 5 anni avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. La procura di Tivoli ha disposto il sequestro della struttura. I carabinieri stanno svolgendo rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare tutte le persone responsabili della sicurezza degli utenti. Il bambino si trovava in una vasca profonda circa 1,20 m insieme ad altri 15 piccoli partecipanti e un centro estivo. La procura ha disposto anche gli accertamenti medico-legali necessari per stabilire le cause del decesso.
2: È stato recuperato nel lago di Garda il corpo di Olaisius Orin Alexandru, il giovane di 29 anni scomparso dopo essersi tuffato per salvare un bambino. Il ragazzo, dipendente di una società di noleggio barche, era intervenuto venerdì scorso davanti alla spiaggia giamaica di Sirmione. Era riuscito a portare in salvo il bambino di 7 anni ma non era più riemerso. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco ad oltre 30 metri di profondità. Le ricerche sono proseguite per giorni con mezzi navali, elicotteri e squadre specializzate. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri.
3: Una donna di 33 anni ha denunciato il marito per maltrattamenti e presunti abusi sessuali sulla figlia di appena 2 anni. La vicenda è emersa a Genova dopo una telefonata della donna al centro antiviolenza Mascherona. La responsabile della struttura ha immediatamente allertato i carabinieri. All'arrivo dei militari, la madre ha raccontato anche dei presunti abusi commessi dall'uomo, un 44enne di origine marocchina. L'indagine è ancora nella fase iniziale sulla bambina. Visitata all'ospedale Gaslini, sono stati trovati alcuni vecchi lividi sui quali sono in corso accertamenti. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta e saranno assistite da una psicologa e da una legale.
2: Andiamo all'estero. Nuovo voto del Congresso americano contro le operazioni militari ordinate da Donald Trump in Iran. La Camera ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra con 214 voti favorevoli e 208 contrari. 4 deputati repubblicani hanno votato insieme ai democratici, infliggendo un nuovo colpo politico al presidente. Camera e Senato avevano già approvato altre risoluzioni per limitare i poteri della Casa Bianca, senza però fermare gli attacchi. Nelle prossime ore anche il Senato sarà chiamato ad esaminare un nuovo testo sulle operazioni militari in Iran.
3: La procura tedesca ha aperto un'indagine su 6 poliziotti e 2 paramedici per la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg. Gli agenti erano stati chiamati in un'abitazione dopo la segnalazione di una persona che urlava e provocava disturbo. L'uomo si era chiuso nel bagno, i poliziotti sono riusciti ad entrare e lo hanno immobilizzato ammanettandolo alle mani e alle caviglie. Durante le operazioni il 37enne ha perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione avevano inizialmente avuto esito positivo. Trasportato in ospedale è però morto poco dopo. Le indagini dovranno chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Paolo Maldini rivela di aver contattato Carlo Ancelotti prima di avviare la trattativa con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Siamo partiti dai migliori, ha spiegato il nuovo direttore tecnico della federazione durante un incontro nella sede della Lega di Serie A. Il presidente federale Giovanni Malagò ha ribadito che la scelta del commissario tecnico sarà condivisa con Maldini e Leonardo. L'obiettivo è avviare un progetto di rilancio del calcio italiano della durata di 6 anni fino agli europei del 2032. Guardiola resta il principale candidato, ma sono in corso valutazioni anche su altri nomi. Malagò non esclude che l'annuncio possa arrivare già martedì prossimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
4: GR News.
5: Ginepro, erbe mediterranee,
4: un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monterotondo, alle porte di Roma. Il bimbo bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale. L'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con la famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con una famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m, con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della

0: Soccorso è trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni.

0: Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yagi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione revisione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran. Ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale. Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dei rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran: ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dello Rossoneri, che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran: ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dello Rossoneri, che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non avere aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran. Ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre. Strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale. Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dei rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran. Ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre. Strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale. Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dello Rossoneri, che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran: ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dello rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran: ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento del rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran: ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dello Rossoneri, che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto: dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre

0: Più dominante soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News. Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato durante una consultazione sulla sicurezza che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero Orgogliosi di Pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Val McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio: durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega, Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato, durante una consultazione sulla sicurezza, che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero Orgogliosi di Pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Val McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato durante una consultazione sulla sicurezza che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero orgogliosi di pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 23:36.
1: News. Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato, durante una consultazione sulla sicurezza, che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero Orgogliosi di Pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi legato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato durante una consultazione sulla sicurezza che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero Orgogliosi di Pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Avvertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena, in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato, durante una consultazione sulla sicurezza, che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero Orgogliosi di Pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio: durante la conferenza in Lega il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: È mezzanotte.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yagi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata. aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
4: Meteo. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 43 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole.
0: Meteo.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud.

0: ed un minuto.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque, con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È 1:27.
1: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole senza eccessi. In mattinata il sole dominerà sulle regioni centro-settentrionali e al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa associata a isolate e deboli precipitazioni. Durante le ore pomeridiane dei fenomeni interesseranno ancora le estreme regioni meridionali, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere quasi ovunque con condizioni di tempo stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:41.
2: Meteo.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.